0: Mon petit France Inter.
1: Ma che cazzo è la mia parte? Ti dico questo microfono, ti passi, mezza via a ballare. Ma che buffa, devo arrivare. Ma che cazzo è la mia parte? Sì, è pazza di gamba, mannaggia, capatore, mannaggia.